0: barba.
1: E qua sanguigna, a pesce di niente, tutti mi parlano, tutti mi parlano, tutti mi parlano, tutti mi parlano, ma la barba, e se la barba, e se mi ero, Figaro, e Figaro,
0: e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

su, e gran su, e gran su, gran fortissima sacra che volvi e salva in toda me larga città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. Abro figaro bravissima, abro figaro brava bravissima, fortunatissima, fortunatissima, fortunatissima per verità. Abro figaro bravissima, abro figaro bravissima, fortunatissima, fortunatissima, fortunatissima.